0: Michel Berger. Il est temps d'accueillir Catherine Viguier. En ce vendredi, on va de l'avant ?
1: En réfléchissant avant. Bélier, un vendredi agréable qui vous porte, vous transporte, où que vous soyez. Taureau, une rencontre se produit, une personne suscite votre admiration ou votre tendresse. Gémeaux, c'est un été particulier au cours duquel vous faites le point comme amoureux ou célibataire. Cancer, soignez-vous si vous avez mal. Avec Mars dans votre signe, vous prenez les choses en main. Lion, super vendredi. Profitez de vos sorties, d'un spectacle ou d'un lien qui vous rassure. Vierge, alors c'est un peu agité, mais vous devriez pouvoir maîtriser toutes les perturbations de ce jour. Balance, quelle jolie journée faite de discussions, de voyages et d'enrichissement de vos connaissances. Scorpion, vous changez votre manière de consommer et gagner votre vie prend un nouveau sens à vos yeux. Sagittaire, vous avez le premier rôle et malgré ce succès, en vous subsistent beaucoup d'interrogations. Capricorne, acceptez de travailler en équipe, cela vous aidera dans tous vos projets. Verseau, profitez de chaque minute de ce jour, vous vivrez de très bons moments. Poissons, alors si vous êtes en congé, difficile d'en profiter pleinement, vous avez mille idées en tête, y compris côté travail. Et pour nous tous, on s'invente un rêve et on décide de passer à l'acte.
0: Merci Catherine Viguier. En tout cas, je crois que c'est plutôt la météo qui va donner la couleur de notre journée. D'ailleurs, justement, on va retrouver l'actualité. Sosseyo e mezzuri, dovremmo l'information in cui Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno Evelyne, buongiorno a tutti.
0: Principe bien, Madinal in cullatolida, il y a da météo, Mathieu.
2: A Gursiga è passata un'alerta arancina temporal, justement, a Seore. A Seore, ma è più sustanote, in Pumonte, 14 mm d'acqua, in 6 minuti, è già stata registrata. O fenomeno si estenderebbe in un secondo episodio d'acqua, da importante brevis do Berron del Giore. Seconda brevettura e gismonte, l'attività elettrica importante, o risico di inondazioni è alto. Attentino a vento in cui sbuffulate, che può ducare 100 km all'ora. Fa di caso dunque se bovi spiazzate. Quasi 450 spini voghi agenti a collettività di un barco naturale regionale e di forze di sicurezza interne sono mobilizzati sotto gli odi e tutti i massicci e i fiumi. Proibite l'attività di natura in corsi gasana da brevettura e se avete informazioni concernendo la situazione ridratti, vilmetti, testimoni ci puoi demandare nanta o WhatsApp del CFM o ci puoi chiamare al 04 95 38 28 28
0: con Bruno Rigni restamana o Delevonino a sei perturbazioni nanta e lineare
2: io so cacciate le linee tra Bastia e Nizza di 7 ore e mezzo e un ritorno a 9 e 45 per ciò che tocca l'aeroporto Ajaccio sono annullati di Ajaccio Nizza di 7 ore e mezzo, Ajaccio Lio di 7 ore e 40, Ajaccio Balmulhouse di 8 ore e meno 5 e Ajaccio Nantes di 10 ore e meno 10. E in questa situazione cresce a Beura di Gampatorna gli avvenimenti di 2021 e di 2015 oggi Mari si ricorda e testimonia onde già nivaso gas in casinca tra un mare e un fiumarto è stata doca da una fiumara tremenda un ricordo stampato in aso memoria.
3: Allora, mo gas a die in pente gasinca a fianco a Ujumalto. Su 2015, è maudu uno strugifa, perché chi è falada a Vienna, a Ujumalto, e sa paraduna gas a Sanazana e a Chapadu du Yastre Gase. Dunque, c'è stato un momento assai figo le ben noi, chi stiamo. I siloghi gusti e questa da assai garo perché chi quando la fa calare qua in una casa ben la sicura che tutto ciò che dì elettricità ma ciò ha cambiato tutto questi è ma un

0: maintenant début septembre. Il y a déjà beaucoup de places qui sont parties. C'est beau, vous voulez de Rennes, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher.
1: Philippe Untougour, Siga, pour retrouver toutes les informations sur la croisière, tout est détaillé, hein, l'heure de départ, ce qui va se passer à l'aller, ce qui va se passer au retour aussi, parce que la fête, c'est aussi sur le bateau.
0: Exactement.
1: Et puis ce concert magnifique. Alors, quel cadre vous avez choisi? Le lieu est aussi exceptionnel, hein, on en dit deux mots rapidement.
0: C'est un théâtre absolument magnifique, je dirais juste ça. C'est-à-dire qu'habituellement, on voit les photos et on est un petit peu déçu quand on rentre dans le lieu. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai franchement été bouche bée quand je suis rentré dans ce magnifique théâtre de 1640, je crois, qui a été entièrement rénové. Théâtre à l'italienne. Allez voir sur les sites un Teatro Nicolini, absolument magnifique.
1: Eh bien, merci en tout cas d'être venu témoigner de tout ça ce matin à nos micros. Merci pour le sourire, la bonne humeur, la chaleur, les pains au chocolat. Et à très bientôt, Félix.
0: C'est moi.
1: Sur nos ondes. À Belge.
2: Les petits pois.
3: Mais depuis quand t'aimes les petits pois, toi?
2: Depuis qu'il y a de la glace en dessert.
3: Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Bah t'es bien la fille de ton père, toi.
4: Le menu enfant à 3 euros, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez toutes les saveurs de la Suède dans nos épiceries et restaurants Ikea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
5: Envie de participer à la vie de votre radio? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coups de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
6: Voilà l'été, voici ici.
7: Passez un bel été sur ici RCFM.
1: RCFM et Sosetoremit. Ridroem un information in cu Mathieu Bourigny, buongiorno.
8: Buongiorno Evelyn, buongiorno a tutti.
1: Subito l'attualità e bella sigura meteo.
8: A Corsica è passata un'allerta arancina temporale stamane a 6 ore in Piemonte 14 mm d'acqua in 6 minuti sono già stati registrati. Un secondo episodio d'acqua importante è previsto per rondeggi ore. L'attività elettrica è importante e il rischio di inondazioni in U fa dei gas ovunque se bovi spiazzate. I massicci e i fiumi sono tutti diosi e l'attività di natura sono tutte proibite. Se avete informazioni concernendo la situazione ci puoi demandare non a WhatsApp ed RCFM o ci puoi chiamare al 0 4, 95, 30, 20, 20, 20.
1: Attenti, si se bopia dell'avio e linee aeree sono assai perturbate in un.
8: Io sono cacciato le linee tra Bastia e Nizza di 7 ore e mezzo, ritorno a 9 e 45 e quelle io astia e Nantes di noi. Per ciò che tocca l'aeroporto Ajaccio, sono cacciato di Ajaccio Nizza di 7 ore e mezzo, Ajaccio Lio di 7 ore e 40, Ajaccio Balmulhouse di 8 ore e meno 5 e Ajaccio Nantes di 10 ore e meno 10. E in questa situazione certi hanno avuto ora di campatona gli avvenimenti di 2022 e di 2015. Oggi Maria testimonia di a 11 anni fa il gas in casinca tra un mare e un fiumarto è stata doca da una fiumara tremenda, un ricordo stampato in sua memoria.
9: Allora, il gas è di un pente in casinca a fianco a un fiumarto. Su 2015 è maudo un nostro gifà, perché chi è falata bene, hein, un fiumarto, e si è parato una casa senza zona e ha scappato due altre case. Dunque, c'è stato un momento assai figo le ben noi, hein, che stiamo... I siloghi gusti, e questa da assai garo, hein, perché chi quando la fa calacqua in una casa, ben la sicura che tutto ciò che di elettricità, ma ciò ha cambiato tutto, gusti, e ma udo l'aiuto di la sicurezza, hein, che sono entrati in ballo, beh, rimborsa tutto ciò che ne ha mu verso. Si sa che ha bene la gondella va, la si barra tutto, e che sa viene di ottobre e di novembre, è di tempo d'acqua, e tanto cerchiamo a mantenere i nostri gas e a preservarli il più possibile.
8: Cambiamo il soggetto e affrontiamo già ricevuto da qui a poco Xavier Bertrand, invitato di redazione in dedicata in Bastia, settimana scorsa, abituato di Avalagna di Boi una quarantina anni, o presidente LR di la regione Hauts-de-France, candidato ai presidenziali di 2027 e divenne una repubblica di territori. A Sobram, va sarta a giusura a Barigina, fa un reule al progetto d'autonomia e a Gorsiga, a Ige, se lo fossi stato e buddato senatore, avrebbe udato desto. Xavier Bertrand, invitato di redazione. On a eu à quoi qu'il m'y doit cours Roland Frias.
1: Et tornano, on a ce qu'on fit, hein, pour le Sporting Club UHT à Infuriani.
8: Et il d'Urquini, à nos berceaux d'où il y a très, et risère à contre Versailles, et bien sa dernière journée d'Adilé Gadré. On a ce qu'on fit, à Guimostra, il manque, il y a

0: RCFM è più belle canzoni corse. Ici RCFM.
1: RCFM è sotto rimedio. Ritroviamo l'informazione in cui Mathieu Bourigny, buongiorno.
2: Buongiorno Evelyn, buongiorno a tutti.
1: Subito l'attualità e ve la sigura meteo.
2: A Corsica non è più in allerta arancina temporale di poi una mezz'ora, secondo Meteo France. L'episodio si è tramutato verso un mare di Genova. Continueremo quantunque a conoscere temporali in una giornata, ma di meno budenti. Per un primo luogo, fate sempre caso se poi spiazzate. La Cisia, i massicci, i fiumi e l'attività fora sono sempre proibiti, si nasce a zero.
1: E per parità avvio, sono stati bloccati in terra, Mathieu.
2: E quello tra Bastia inizia di 7 ore e mezzo, per un detto ritorno di 9:45 lo è cacciato e linee di Oasti e Nantes di noi, per ciò che tocca l'aeroporto d'Ajaccio, sono stati cacciati Ajaccio Nizza di 7 ore e mezzo, Ajaccio Lio di 7 ore e 40, Ajaccio Balmulus 8 ore meno 5 e Ajaccio Nantes di 10 ore meno 10. Attenti, l'altra linea può non conoscere di un cambiamento in una giornata per informarvi a Bigina dei Viburdi e altre compagnie. In questa situazione c'era l'inquietudine stamane, beh certi, ci ricordiamo gli impiste di 2021 e di 2015, se l'allerta è oramai cacciata, una si ricorda proprio, Maria, onde già ne va, so casa in casinca tra un mare e un fiumarto, è stata docca da una piena tremenda, un brutto ricordo.
3: Allora, mo gaza di in pente di gasinca a fianco a Ujumalto. Su 2015 è maudu un nostro gifa, perché chi è falada bien, Ujumalto, e sta parado una gaza sana zana e ha sciapato due astre gaze. Dunque, c'è stato un momento assai figiole ben noi, chi stiamo i siloghi gusti, e questa da assai garo, perché chi quando la sa fa calacqua in una casa, la sicura che tutto ciò che di elettricità, ma ciò cambia tutto, gusti, e ma ho l'aiuto di la sicurezza, che sono entrati in ballo, beh, rimborsa tutto ciò che ne abbiamo perso. Si sa chi ha bene quando la va, la si barra tutto, e chi sa viene di ottobre e di novembre, è di tempo d'acqua, e tanto cerchiamo a mantenere i nostri gas e a preservarli il più possibile.
1: Ballo e a terza sconfitta per lo Sporting in tre partite.
2: I turchini hanno perso 2-3 Risera contro Versailles in un Furiani senza pubblico, una sconfitta che mostra i manchi di difesa e le difficoltà per essere ben rigorosi davanti. Una regina di sostenitori si è adunata obo da re da tribuna Glo de Papi per parlare con Claude Ferrandi e Gilles Cioni di maniera tranquilla. Prossimo spiazzamento per i Bastiacci, Dioi allo Stade Malherbe de Caen.
1: E compiamo questo nodo di dialinqua giustizia, Mathieu.
2: E un primo affare, un stabilimento emblematico di quartiere Pedralba, le Bar de Lac, che è stato rogiato due anni fa, fece aperto dia 8, di oggi, quando i buoi una trentina anni. Un incendio che intervenne una settimana dopo il fuoco di Abaiotto il weekend, strava i sanguinari. Ma chi si era passato al Bar de Lac, portiamo un'altra affare in cui prime constatazioni e Patrick Rossi.
4: In meno di 15 giorni, sono due incendi che hanno dopo due stabilimenti aiacini. Secondo i nostri confraterni di Un Mondo, sono stati registrati dai servizi di abbreviatura di Corsica 58 avvenimenti di stabilimenti o intraprese da poi 2023, fra quale 44 incendi criminali. L'ultimo ha dunque preso di mira un caffè-ristorante in un quartiere di Pedralba, un luogo d'appuntamento da poi sempre, di incontro e di benestà, infatti un so cabidi da popolazione. O vogo si è dichiarato verso 2 ore in mano e so intervenuto all'infuria i spignivogu, hanno così firmato fiamme che minacciavano i commerci vicini e altri casali. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, due stagnoni d'essenza sono stati versati in un caffè e hanno avuto la vittura di un proprietario ingarato giusto accanto, un incendio accompagnato da un'esplosione. A procura d'Ajaccio si è impadronita di sto cartulare, è stata aperta un'inchiesta per distruzione di un beh in colluso di pericoloso e trasporto di prodotti per mettere in fuoco di polizia.

0: Le groupe Bidalba sur les ondes de RCFM. Christophe Zagalia nous amène en randonnée dans quelques instants. Nous partirons avec lui pour le Fiumorbu. Dernière étape de la semaine. Allez, mettez vos baskets.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, RCFM.
3: Dernière étape dans le Fiumorbu, dans Injiru, avec Sampiero Mar, originaire donc de cette micro-région. Vous êtes passionné, Sampiero, par le patrimoine, la culture depuis de nombreuses années. Ici, nous donc per Stultimadap, Nantagumun, Alizer, Adivumo, Buenobaizo, Ludagne. Si nous, Pigin, un projet tout d'idia sur Badrimuniale.
4: Esatto, donc c'est mon principe d'un petit garmin qui ci porte à ce qui si chiama Zappare Giacinello. Voilà, c'è la Zabè qui, sous personnage assez importante di XVIII secolo in Corsica, è stato ritrovato in una Zappara appena più alto che il paese d'Agna. Dopo i parecchi anni, la socio memoria lavora a Nanta su Sudietto Gui, ha messo in valore di Avigo. Di suo personaggio che è un simbolo di resistenza e di impegno che ha una storia veramente unica per ricordarsi appena di un prete guagnese che infine piglia decisione di fare resistenza di petta all'armata francese. Il progetto di la socio memoria in collaborazione con ricordo pa Cercinello, socio guagnese, è di creare un piccolo percorso patrimoniale che faria riferenza a tutti i luoghi da vita di Cercinello, passando da Ugampusanto, Dagna, su percorso Gui e ben inteso il paese Iguagno. Dunque siamo un traccio di sviluppa su progetto che speriamo ad annasce da qui ai prossimi mesi.
3: Il scopo è di Vabanayant e forse di noi Iside l'Igui?
4: E il scopo è di far scoprire soprattutto anzitutto i paesi fiumorbaci, i luoghi in montagna e ben inteso la storia di Agorsica di XVIII secolo e di questi personaggi famosi che hanno mancato di cascare veramente d'essere completamente smintigati. Dunque è un scopo appena largo di promuovere anche certe spassigliate in montagna e scoprendo in stesso tempo appena di cultura, di patrimonio e di storia.
3: Subaese d'Agna, cosa si può dire nanta Subaese di Agumone d'Isère?
4: Ah, si può dire parecchi affari e nanta di Geradio i paesoli di una maniera generale. A me a parte di un tempo, quando noi parliamo di Fiumorbu, vale anche per altri territori, ma mi ha parlato di un fatto di Fiumorbu. Spesso parliamo di comune, ma ce l'ha immaginato che il territorio non funzionava mica così all'epoca. Si parlava veramente di paesi e paesoli, solo i gui che erano in referenza per i paesani, per l'abitante di Sorugione Gui. Non si parlava mica di comune e si parlava piuttosto di paese di maniera generale. Non si diceva mica io so di Serra, che in più di Serra non esisteva mica, si diceva io so di Pinelu o so d'Agna. E c'è veramente un viso, un sguardo nuovo all'organizzazione di un territorio secoli passati, piccolo elemento in più, un nome di Serra, spesso gli ante parlano di un paese di Serra, ma un paese di Serra non esiste mica veramente, perché un paese di riferenza di Serra e Fiumorbu si chiama Lornaso. Dunque ce l'ha veramente rivede appena questa visione che noi abbiamo di territori e qui ben inteso di Fiumorbu a livello di l'organizzazione della popolazione che era veramente più schiattata e meno organizzata in termini di comune come noi pensiamo oggi attualmente.
3: Ecco, di qui in Agna, dunque, non tanto comune di Serra di Fiumorbu, chi si compie uno studio, o Fiumorbaccio, in giro, a ringraziarvi Sampiero Mar e poi a presto l'InterCFM.
4: Allez, ringraziarvi assai.
0: Et de nouvelles découvertes dès la semaine prochaine dans Ekampakui. Voici Michael Jackson. Et puis dans quelques instants, un petit tour à la Bouchade pour faire la connaissance de Pierre. Vous allez bien rire.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Deciori ritroviamo l'information con Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti.
1: E subito l'attualità è ben asigura meteo.
2: A Gursiga non è più in allerta arancina di Boiotore, ha prevenuto Meteo France. L'episodio si è tramutato verso il mare Igeno. Continueremo a conoscere comunque temporali in una giornata, ma di meno budenti. L'accesso ai massicci e ai fiumi e l'attività fora sono sempre proibiti fino a stasera. In conseguenza, le linee aeree sono state castigate stamane in Bastia, Galvi e Ajaccio. Pareti avio sono stati bloccati in terra. Attenti alle linee, buono conosce d'orna cambiamenti in una giornata per informarvi e abbiginare dei burro di vostre compagnie. Pareti voghi soccorsi aerei in Cismonte, o più violenti in Tallone, ha abrogiato una quarantina d'ettari di macchia accanto a installazioni fotovoltaiche. Sono stati mobilizzati mezzi in alto terreno e per aria in cui una trentina di spini voghi. E poi in Erbaiolo sono 2 ettari che sono stati corsi da avviare in un settore inaccessibile. Un vogo sarebbe stato acceso in bordo di strada. Infine in Zidia quasi 3 ettari bruciati un spini voghi ferito portato all'ospedale. O allora i turchini hanno perso 2-3 risere a contraversare in Furiani senza pubblico, una seconda sconfitta in 3 partite. Dopo un match una ventina di sostenitori si è adunita da re da tribuna Claude Papi. Hanno discorsato in maniera tranquilla in cui il presidente Claude Ferrandi e il rettore sportivo Gilles Cioni, prossimo spiazzamento per i Wastiacci, di oggi a Ustad Malherbe de Caen. Infine a giustizia i militanti in azione Pier Paoli e Sébastien Poilblanc liberati ieri erano stati messi in esame incarcerati di Boio 4 d'agosto per violenze dopo un parabietene all'atrium. A seguito di un appello formato da esaugati, la Camera di istruzione di Agorte d'Appello di Bastia ha domandato di liberare i concernati. Le toccato a pagare ognuno una cauzione di 25.000 euro.
1: Ringraziamo Mathieu, ci ritroviamo a Andicciore.
2: A dopo Arthur.
1: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Et on vous l'a dit, donc la Corse n'est plus en alerte orange depuis 8h, nous a prévenu Météo France, mais prudence tout de même, une vigilance jaune pour vent, une situation qui s'améliorera demain avec un retour au vert sur les 2 départements. Et puis ce vendredi matin, donc le ciel reste bien chargé sur l'île avec des averses parfois orageuses, notamment sur le nord-ouest. Au fil de l'après-midi, le temps deviendra plus lumineux, les averses se feront plus rares et les éclaircies gagneront du terrain. Côté pluie, comptez jusqu'à 40 mm sur le relief en Corse du Sud et jusqu'à 25 mm en Haute-Corse. Le vent souffle également fort en Corse du Sud, le vent d'ouest à sud-ouest pour atteindre 95 km/h en rafale sur l'extrême sud, principalement jusqu'en milieu d'après-midi. En Haute-Corse, le Libéch pourra souffler jusqu'à 85 km/h sur les reliefs et l'ouest du département. Côté température, il fera entre 27 et 30 degrés sur les secteurs orientaux, autour de 24 à 27 degrés dans le sud-ouest et l'Alta Rocca, tandis que les autres régions afficheront plutôt 18 à 21 degrés.
0: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
1: 10h03 sur RCFM, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, je crois que vous reconnaissez l'intro. C'est les Tiamba Dialesi qui vont nous accompagner pour débuter cette heure ensemble. Attila.

0: Un classique, Petite Marie de Francis Cabrel sur RCFM. Elle m'a parlé du Grimm et dit les fêtes d'hier. In cu Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Vi vorrei parlare a quest'oggi d'un fatto scientifico maggiore. Chi è su famoso effetto d'hier? Attento, Betty, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto d'hier. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito. Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nanta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questo lo si conta fare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manca un poco di pomi se potrebbe piantare. Te, figlioletti, nanta la luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Allora sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto, ma è giusto un soppo.
0: Ringraziamo Marco Biancarelli. Taylor Swift sur RCFM, juste après l'info de 11h avec Mathieu Bourigne.

0: On est toujours en RCFM et l'information en lingua corse est avec Mathieu Bourrini. Salut.
1: Salut Arthur et salut à tous.
0: Principiamo questo nuovo dialetto in cui a meteo.
1: A Gorsica non è più in allerta arancina di Boiotore a prevenuto Meteo France. L'episodio si è tramutato verso mare Igen o a temporali in una giornata dove erano spuntati ma di meno budenti. L'accesso ai massicci, ai fiumi e l'attività fora sono sempre proibiti in questa sera. In conseguenza in Bastia, Calvi, Ajaccio, Barretti e Avio sono stati bloccati in terra, attenti e linee e buono conoscere un cambiamento in una giornata per informarvi a Bigina devi burro di altre compagnie. Pareti voghi ieri in Cismonte, in Tallone, una quarantina detta riestata rugiata, sono stati mobilizzati una trentina di spini voghi e poi in Erbaiolo sono due gettari che sono stati corsi da avviare in un settore inaccessibile. Il vogo sarebbe stato acceso in bordo di strada, in Ziglia quasi 3 ettari rugiati e un spini voghi verito portato nell'ospedale. I Durchini hanno perso 2-3 ieri sera contro Versa in Furiani senza pubblico, una seconda sconfitta in 3 partite. Dopo un match, una ventina di sostenitori si è adunita da tribuna Claude Papi. Hanno discorsato di maniera tranquilla in cui presidente Claude Ferrandi e il direttore sportivo Gilles Cioni. Il prossimo spiazzamento per i Vastiacci si radio e al Stade Malherbe de Caen. Giustizia, i militanti di Nazione, Pierre Paoli e Sébastien Poilblanc, liberi di Boieri, erano stati messi in esame, incarcerati di Boio 4 a Oste, dove violenze all'atrium, a seguito di un appello formato da Esaugadi, a Gamera distruzione di Agorte appello Iwasti, a domanda da sua liberazione, le tocca da pagare ognuno una cauzione di 25.000 euro.
0: A ringraziare Mathieu Bourrini per questa informazione in lingua corsa.
1: Ringraziamo Arthur.
0: E buona giornata.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia su Tiuburu e basta.
0: Le ciel reste bien chargé sur l'ensemble de l'île avec des averses parfois orageuses, notamment sur le nord-ouest. Au fil de l'après-midi, le temps devient plus lumineux, les averses se font plus rares et les éclaircies gagnent du terrain. Côté pluie, comptez jusqu'à 40 mm sur le relief en Corse du Sud et jusqu'à 25 mm en Haute-Corse. Le vent souffle également en fort en Corse du Sud. Le vent d'ouest à sud-ouest pour atteindre 95 km/h en rafale sur l'extrême sud, principalement jusqu'en milieu d'après-midi. En Haute-Corse, le Libéch pourra souffler jusqu'à 85 km/h sur les reliefs et l'ouest du département. Vous l'avez entendu dans nos journaux. Vigilance orange levée par Météo France. Et puis côté température, il fera entre 27 et 30 degrés sur les secteurs orientaux, autour de 24 à 27 degrés dans le sud-ouest de l'Altarouque. Tandis que les autres régions afficheront plutôt 18 à 21 degrés avec seulement 17 degrés sur les reliefs de Haute-Corse. Prudence à toutes et tous.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Où des tu pas l'éternité, dit Serge Haka, on des tu aurais traîné dans ta RCFM.

0: Nous sommes donc à Antizanti cette semaine dans les Compas Queen. Première rencontre avec l'ancien instituteur du village, passionné de poésie et de chant, Étienne Chaise.
1: Et Compas Queen.
0: Étienne Chaise y est divignale. E giunto in Antizanti l'anno 80 come istitutore.
2: Mia moglie ha lavorato, ha avuto un lavoro qui, è un architetto. Dopo ha lavorato alla busta, e si faceva che io, quando sono partito dalla ritirata, a 55 anni, e si faceva che mi sono stato qui.
0: E da poi che la ritirata, Étienne ha due passioni, a poesia e un canto.
2: Ho fatto un po' di libri, sempre con il paese, un libro di ritratti, sono giunto aveva sai fotografie di chi hai ante mi ha prestato. Dopo ne ho fatto uno ai nomi dei luoghi. Ho pensato che tutti questi nomi dei luoghi da qui a una decina anni venivamo là da conoscere. Il mercoledì sera do i corsi di corso e siamo giunti a fare un libro con lei insieme che conta appena tutti i documenti. Beh, sempre in tuo paese. Eh? E dopo ne ho fatto uno con un amico che disgraziatamente vai, è morto. E nanta l'arnesi di legno.
0: E dunque in paese l'anzi

0: dello stile d'or e da Corsi di Gurso.
1: C'è una quindicina di clienti, ma pagano nulla. Io penso personalmente che la cultura non ce l'è mica a pagarla, se non è più cultura. Se no quello che la face per farsi pagare, non la face mica di stessa maniera. Non voglio mica io, quelli che la face non sono mica uni, attenti. Dice comenzo.
0: Un parere a Boesi e Canto, e tiene Cesare un uomo passionato, arraigato più che mai, a Antisanti, os obesi e gure.

0: Et où dit Vincent Albertini, dit Barla, dit où dit Liolo, j'te ma sainte.
1: Oye, buria barla d'un arburu, e dieso vronde in forma igore. Udiolu. Cresce alto, largo, e face un'ombra densa. Si droa spesso a ugentru di baesi, come un logo di scontro. In dei tempi, si vegia nue reunione sotto udiolu. Era un arburu di bage, di giustizia, un arburu sagru, ma già chi sa obra di più odie, Dieuso viore, un fioruccio diaru, provumadu, e questo si goglie per fa disana. Una disana che tutti conoscenu, quella che calma, udiliolu, aiuta a rilassarsi, e aiuta a addormentarsi, e di nu bonu per la digestione. Fa Gesù viori a vine di ueranu e a principio ilestade, quando li sabrenu, uso bruvume si sperdie e affaccano tutte labe. Udiolu è un arburu di vida, un arburu che dà fronde, fiori, ombra e anche umile, ma soprattutto stonde di bage. Bagetti fioridi.

0: C'était le groupe Pink Floyd à l'instant sur RCFM. Retrouvez-moi à Sarah Maggia et Odie Marco Biancarelli. Ci spiega giochi le fête Twizzer.
1: Buongiorno a tutti. Vi vorrei parlare a quest'oggi d'un fatto scientifico maggiore. Chi è su famoso effetto di sera? Attento, vedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di sera. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito? Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nante a un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questa usi con affari, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque a calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si può dare in pianta. Te, figlioletti, nanta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Avala sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a tara saria troppo fritta per campà. Un poco, aiutito, ma è giusto un suppo.

0: quatrième étape dans cette balade dans le Fiumor avec Christophe Zagal et Hugo Pietri. Donc ils sont aux côtés toujours de Saint-Pierre Houmar et un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de la micro-région.
1: Dernière étape dans le Fiumor ou dans Ingir avec Saint-Pierre Houmar et originaire donc de cette micro-région. Vous êtes passionné Saint-Pierre par le patrimoine, la culture depuis de nombreuses années. Sim ou donc père Stultimadap, Nantagumo, Nalizer et Diviumo, Buenobaïso, Loudagne. Sim ou Pigin, un projet tout d'idia sous Badrimuniale.
2: Esatto, donc siamo principio di d'un piccolo garmino che ci porta a ciò che si chiama Zapparei Giacinello. Voilà, c'è la Zabè che su personaggio assai importante di XVIII secolo in Corsica, è stato ritrovato in una Zappara appena più alto che il paese d'Agna. Da poi parecchi anni la socio memoria lavora a Nanta su Sudietto Gui, ha messa in valore di a figura di suo personaggio che è un simbolo di resistenza e di impegno che ha una storia veramente unica per ricordarsi in appena di un prete guagnese che infine piglia decisione di fare resistenza di petta all'armata francese. Il progetto di la socio memoria in collaborazione con ricordo pa Cercinello, socio guagnese, è di creare un piccolo percorso patrimoniale che faria riferenza a tutti i luoghi da vita di Cercinello, passando da Ugampusanto, Dagna, su percorso Gui e ben inteso il paese Iguagno. Dunque siamo un traccio di sviluppa su progetto che speriamo ad annasce da qui ai prossimi mesi.
1: Lo scopo di Vabanayan e forse di noi iside l'aiguille.
2: E lo scopo di far scoprire soprattutto anzitutto i paesi più morbaci, i luoghi in montagna e ben inteso la storia di Agorsica di XVIII secolo e di questi personaggi famosi che hanno mancato di cascare veramente completamente smintigati. Dunque è un scopo appena largo di promuovere anche certe spassigliate in montagna e scoprire in un stesso tempo appena di cultura, di patrimonio e di storia.
1: Subaese d'Agna, cosa si può dire non ta Subaese di Agumone d'Isère?
2: Ah, si può dire parecchi affari e non di Geradio i paesoli di una maniera generale. A me a parte di un tempo, quando noi parliamo di un Fiumor, vale anche per altri territori, ma mi parla di un fatto di un Fiumor. Spesso parliamo di comune, ma ce l'ha immaginato che il territorio non funzionava mica così all'epoca. Si parlava veramente di paesi e paesoli, solo i gui che erano in referenza per i paesani, per l'abitante di Sorugione Gui, non si parlava mica di comune e si parlava piuttosto di paese di maniera generale, non si diceva mica Eu so di Serra, che in più di Serra non esisteva mica, si diceva Eu so di Pinelu o so d'Agna. E c'è veramente un viso, un sguardo nuovo l'organizzazione di un territorio Culi Bassadi, piccolo elemento in più, un nome di Serra, spesso gli ante parlano di un paese di Serra, ma un paese di Serra non esiste mica veramente, perché un paese di riferenza di Serra e Fiumorbo si chiama Lornaso. Dunque ciò la veramente rivede appena questa visione che noi abbiamo di territori e qui ben inteso di Fiumorbo a livello di l'organizzazione della popolazione che era veramente più schiattata e meno organizzata in termini di comune come lo pensiamo oggi attualmente.
1: Ecco, di qui in Agna, dunque, non ta comune di Serra di Fiumor, chi si compie uno stuggir, o Fiumor Baccio, in giro, a ringraziabi Saint-Pierre Houmar, e poi a presto l'Interce FM.
2: Allez, ringraziabi assai.

0: Gananta avreguenza mora, dize pui con noi. Salute, Uise.
1: Oh, Saveria, vi mi saluto. E vi ringraziamo per questo bello omaggio che avete fatto.
0: E mi faccio piacere, Uise. Mi pare normale, Ival.
1: Noi non ci faccio piacere. Fitemi pure.
0: Bon, ma mi faccio piacere, sono contenta, allora sono felice.
1: Allora, lo sapete, per arrivare a
0: ditemi.
1: In corsa ci ne tireremo abbastanza bene.
0: Yeah, mi pare che l'affare è un nemico troppo grave.
1: Perché in continente ha giusto la televisione, è incredibile, l'elettricità, i ristoranti, le cose, pure in Spagna e fuori, ci ne tireremo a buon conto.
0: Yeah, mi pare che...
1: Purtroppo non è messo la longoscia, vi dico io.
0: A Zoe, se mi avete detto, l'avete spartita con noi.
1: Allora, è passato un affare tutta la serata. tutta la serata e per giù ancora le mani certe zone di Italia allora come le ranuto sui di Anunda
0: vera che si è fatta appena di Udo
1: a me ciò che mi interessava era grande no?
0: No,
1: l'acqua va che bene
0: un'amica rondinato allora invece
1: no un'amica no. Pensate vecchi non era mica lontano dall'Urto vi dico
0: mi penso allora l'Urto va bene
1: soprattutto che domani vendiamo le gomi un affare così in un quarto d'ora non c'è più nulla
0: bisogna di meglio allora l'angoscia per tutto
1: allora Rosave tutta questa settimana è stato un piacere
0: beh anche per me o Ise e o Babrancio
1: quando volterete avremo il piacere di chiamare tutti gli anni
0: con piacere o Ise
1: che è magnifica
0: ce l'ha dito è una magnifica emissione e
1: Babrancio
0: Ise après sto a un distio mi ha fatto piacere après sto Ise Babrancio
1: a Beggi
0: un caboy Stefano o Ste come siamo? Va bene, e tu?
2: Sta va, saluta Giuseppe e a tutti quelli che hanno avuto. Poi hai fatto un bello coso, per un racconto. E chi pulia lì? Ma io te li ho spiegato, già è un po' parere in tale lingua cosa. Io sai che ti ho conosciuto la creatura, e la creatura tu parlai già un coso che papà ti ha imparato. Papà e mamma, io gli ho imparato che moretti, un coso se tu vuoi imparare. Nemica a scuola è un bel che tu ci sia a scuola per imparare un corso, ma che tu nemica spirito un corso, parla pure con te la di pari, non che te ne non mica, io gli ho imparato l'inglese a scuola, gli ho imparato l'inglese, ma che ne uno non sapeva neanche più parlava, un corso che tu abbia lo spirito, non è a menta, se tu parli un corso così che tu non mica a menta, lasceremo qui piacere a tutti quanti che li so, un corso si perde. Io e quei giovani che vengono in cantina, cantano che telefono, cantano un fonetticchio e dopo parlano in francese. Allora, a chi giovani? Dimmi tu che la giovani. Gente che sono giovani, noi, tu hai a 4 anni cantavi Giancoso. Mi ricordo. Sì. Cioè, poi questi giovani, che ci sono in scuola, beh, ma di scuola e tu non è mica un spirito corso. Non è caccio in onda, ti dico
0: io. E di una lingua che in più di essere una lingua orale, che si trasmettia direttamente con era mica scritta e di una maniera di campare, è vera, sono da consento a te.
2: Materna.
0: Yeah.
2: Io ho imparato come aiutare a campare a parlare con papone e con mammone e che motivo è stata a campa. Allora se noi non volevamo mica i nostri sentiti, è colpa nostra.
0: È vero.
2: Non andare a scuola, non ritenevano me. Io in inglese mi ha ritenuto. L'ho imparato sino a seconda, ma l'ho mica ritenuto. So di qualche parola, ma sai che danno
0: un discorso, non vorrei mica avare.
2: Allora, un corso di a noi, un sforzo, imparare i nostri siti, di parlare cose, tutto. Come non l'ho fatto per te, come l'ho fatto per me e per tutti.
0: Una maniera di trasmettere la più particolare che le altre lingue, perché è di una lingua che è in pericolo, quantunque, di una maniera di campare, di una maniera di essere in famiglia. Certo, non hanno mica la fortuna di voler imparare la Guiso Barenti come noi l'abbiamo avuta, ma è vero che per parlare la spudica, c'ho la parlare spesso e c'ho la essere di un ambiente che parla corso, questa sono la consento.
2: Non muore la lingua, non muore la bene a parlare,
0: di no, Ste.
2: A mano pra capiar uma banana pra su corso, um de café, e de quatro banana francesa, que seu corso, Alors, quando eu me estalo, eu balo corso. Alors, já te ouvi ribeiro, mas que mete joa forçar lá pra na corso.
0: Eber. Tu l'as andato lontano.
2: Pensando che me.
0: Eber, usted.
2: E con ciò che le rombo pare.
0: Ringraziati, usted.
2: A tutto ciò che te è te bera, che le giudiano quello che se missione faceva, eccoci, ma. Io spirito che faceva chi faceva la lingua, dico. Non è un amico spirito corso, o corso non parlerà non mica, dico.
0: Vabbè, usted, ti ringrazio in tutti i casi. E ti abbraccio. Ah, un sentimo più a Stefano, era un tastrao a mi bar, e dunque, a ringraziati a te a presto. Ecco, e maguncino a inco, Faustina di Avileta, cu Doria Usse, ci ritroviamo giusto, pugamiki. So.

0: Doria Ousse e Avileta Faustina e Pedro Cunoi. Salute, Obi.
1: Salute.
0: Babà, come si dice?
1: Babà, poi di sto a rito, un momento sono più sano.
0: Boh, babà.
1: Ehi, l'omaggio che va a vedere a tutti quegli internati, babà, mi dice in francese chapeau. E beh, ragazzi,
0: a ringraziare.
1: Emissione tane grazie all'animatore che possiede.
0: E beh, ragazzi, di un'emissione particolare, non è mica di appena un ovni, sopra su e così, la già in questa parola, di un ovni in un mondo di radio, perché chi ci sono regole, ma mica regole di d'abidù, di ne se boulede, e di qualcosa di straordinario. E si basa qualcosa tra l'auditor e dunque l'animador, e beh, ragazzi, che ha sa i vorte, e dunque, voglia veramente ringraziare a tutto il mondo, a tutti gli auditori, a tutti quelli che ci amano e quelli che non ci amano mica, che stanno assenti, e di nuovo a Giancarlo sicuramente, anche ai tecnici, a tutti a squadra guida RCFM.
1: Soprattutto a squadra che barede, di nuovo, la corta di auditori che intervano. Veramente, io sono consente che stavano a regione, cioè l'ho istinto. Poi io ho già avuto, sono i miei parenti, parlano grosso tra me e due, ma io sono andato al mercato, a sentire, sono bastianci, un'espressione, a sentire, e l'ho già imparato, dunque, quando ero un paese al mercato, innanzi. Dunque, è un... Do quartiere, le strette, si sentiva la gusta, quartiere, dunque, ci siamo imparati, ci siamo parlati, ma ci ha detto che Pia, il telefono, e chiamavi e parlava appena naturalmente, ci so che so a vergogna di parlare e di cose le risente, ma o buco l'affare di tutti gli uomini che si basta. C'è comunque mica coraggio, ma c'è la pia la parola. Dunque, quindi stanno assente che non parlano mica, si vuole di... sono timorosi, sono... C'è la pia al telefono. Esprimersi. Io capisco,
0: Allora, io volevo aggiungere qualcosa, se mi permetti, sono da consenso con voi e con Stevalo, ma volevo aggiungere da un esempio di una persona, un grande nome di Agonzona Gorsa, che si chiamava Dumegalè. E Dumegalè è un'amica che ha campato un corso quando era radio, che ha campato in Parigi. E i suoi parenti non l'hanno mica imparato il corso. Quando lei radio gu, ha imparato Joano, tu è giunto qui e ciò che lo volia, e ciò che lo volia è lui. Mi pare, e così che le persone amano contata, ha imparato più tardi il corso quando lei è giunto qui e è diventato ciò che non conosciamo dello, du Megalè. E dunque, se volete, io sono da consenso con voi e con Stefano, ma penso che a corsi du, è diversa, a maniera di bere a Gorsido e di Gampala è diversa, allora è bere che è più facile con i nostri parenti che ci parlano questa, allora non c'è non da dire di Gampala a un mercato di Gampala in Piazza Baoli in Corti o come Mendes Carawai l'affare è presto fatto, ma veri questa gente che non è mica Gampado qui che non è mica avuto la fortuna di avere questo corso di boi giughi. E certi hanno corso nelle l'anno soccorsi, vogliono imparare e certi diventano anche due Megalè, dunque beride sono appena esperta, non t'ha stu su dietro.
1: No, ma sono consente un combo perché ci sono che intervengono questi, c'è un a Lyon, mi va, non so come si chiama, in Balagna, facendo i sforzi, condividendo, va. Avant, voglio mica dire, ma precisante. Yeah. Fa un sforzo di integrarsi, di provare. Perché è vero che un orso c'è in maniera ci sono le espressioni che sono più, come si può dire, più fioride che un francese.
0: Yeah. C'è la specificità, vedi, ha ragione, sicuro. Questa
1: una parola gorsa per spiegare in francese è una settimana.
0: In corso di e view so diverse so come posso dire di una lingua orale ai dia mu gustevano ai dia stevano nenzu che non era mica scritta durante assai tempo dunque penso che ciò che boide bene iguesa giustamente una lingua che si basa che si trasmette di maniera orale dunque abbiamo le nostre specificità. La diaiba. Dunque, se voi volete, quelli che vogliono imparare la lingua, potranno sempre imparare la lingua. E vera che la lingua si gompa. So da consento con voi e so da consento con Stefano, ma ci sono maniere di droit, veride.
1: Come si può dire, non è mica. Voilà, c'è parecchia fai entra in un luogo.
0: Yeah.
1: Ma dopo. I francesi, cosa non capiscono mica, gli amagagna.
0: Ah, questo allora è sparente. Passiamo piuttosto a un modo culturale, Gusti.
1: È un bar, un moviolo, e per l'amagagna, a certe volte, sarza oggi e tutto. C'era un coppio di vinsoi, c'è vigiane, tutto. Tu è alla vita Milassi, e tutto. Dopo, ha visto che ci fai. Ci viene una risa tra me noi. Oh, quasi, non ha più di lì.
0: Non
1: spedago.
0: Ma noi, i gorsi, ci mettiamo assai quanto che spedago, ce l'ha di là, mi pare. Mettiamo una maschera in caffè o in altro, e poi giochiamo appena al teatro, mi pare. Diamo analisi, ma è vero che di maniera culturale abbiamo sparenze. Eli non capiscono mica tutto ciò che noi siamo, noi non capiscono mica tutto ciò che li so. Certe volte, ma la magagna è qualcosa di particolare di noi a noi, chi ci vage di voi anni, s'adatte come li dice noi francesi.
1: No. E dopo per compiere,
0: sicuro, ditemi.
1: Quando io, mica in Francia, in Italia, a Giudicidado, Firenze, Roma, come. Verona, ma qua là si risente appena di magagna negli italiani. Riporta un tipo di Stadenkirk, c'è più vicinanza con noi, è più facile andare in Italia che andare a Dunkerque o a Rochelle.
0: Sapete che la campagna francese per essere andata in Bourgogne per esempio o verso il sud-ouest come l'Igeno accanto al paese Oasco vi posso dire che in certe campagne francese lo spirito allora non da bere non possiamo mica avere un bere o baragone perché noi siamo in isola ma vi posso dire che ci sono esumili ci sono certe esumili perché la campagna ora porto a terra a Biride ci può essere certe esumili ma è vero che di maniera generale a cultura culturalmente siamo più attaccati ai italiani questa è a sapere
1: è vero o paese rosso per un lavoro avevo cantato che ci sia di che derivano là, voilà, eravamo in Tina, c'era quasi tutta Francia a 40 anni. Bon, è vero che il paese rosso c'era qualcosa di passato.
0: C'è una maniera di vivere la vita o di vivere il mondo, dopo a ognuno ha le sue specificità, ma capisco ciò che vuoi e beh di là. Ciò l'ha detto. E vi ringrazio, spero che la guna e sarà tutto.
1: Ecco, bon.
0: Vi ringrazio, ringraziabi per la vostra intervenzione, questa settimana è stato un piacere per me.
1: e tutta l'equipa, tutta squadra.
0: Babracemo, be, tutti quelli che sono qui, a presto. A ringraziarvi, buona giornata. A presto, be. A presto. E i cari amici, si parla la lingua oggi, è di da Ostra, dunque se avete qualcosa a dire, se volete reagire o parlare da strafare, chiamate, dice Patrizia, chi vi aspetta, 0495 30 28 28 e ci stiamo a sentire a Fabienne Marcangeli, qua vicino. A 8.

0: proa perché chi ci muggia sempre, no, una bussuva, un nemica berne, beh, ride.
1: O sarebbe mica l'emissione che mi ha messo appena.
0: Sì, yeah, appena. E vi ringrazio anche per questo. Anche per questo,
1: Vini. Allora, dopo per i nostri amici Berlin, bon, io mi permetto di parlare, perché di vero, come va detto, c'è parecchie situazioni. C'è quello che è andato un corso, che ha campato con i parenti che parlavano, ma che faceva pochi sforzi, ma un parla senza parlare. Dopo, ci sono quelli che disgraziatamente una mica avuto la fortuna di avere concorsi, di avere i parenti che parlavano corso, e allora c'è che a scuola che gli può mettere appena la pressione, si può dire, e poi dopo ci sono quelli che anche un continente, ne posso parlare, che hanno avuto la fortuna di campare con i parenti che parlavano corso e che piano piano ci sono messi o non ci sono, si sono mica messi. Yeah. Nell'emissione abbiamo parecchi esempi, c'è stato hanno detto a Davide da Lyon, c'è per Agorsi che c'è Mertino, c'è di nuovo Aureliano, Florian Santoni, sono parenti che sono venuti questi e che hanno fatto veramente sport. Dunque, in conclusione, io posso dire che ciò le abbassione e la volontà. Ecco.
0: So da cusento gumboy o Filippo, e perché sa gadio bia do l'esempio di do megalè, perché chi mi barre se un esempio tremendo di ciò che se gorso e boulè e ciò che la olei di chi se boside innamorato di austradera di austra lingua che boulè de è lui abbia grampato di ugo in Parigi con parenti con una mia nomica veramente imparato a usovirlo a parlare così e giunto giù a noto e diventato dunque d'un megalè, dunque se boule e ben su chi è con l'amore e questa con l'amore e la lingua di la nostra terra tutto il mondo può fare ciò che la voglia
1: e dopo Saverio Bosco che è l'ultima per questa volta io ho scritto qualcosa subito così perché ho lasciato in parte così allora gli ho detto così per un lasciato a Saveria che un silenzio si impadronisce di maniera appena seria a musa ci ora assesisce e dopo tante domande ha deciso di rispondere cacciata da un riboso ma soffiato due rime con verso affettuoso e come se l'era per me quasi come una preghiera la proposte per Saveria ha detto tutta la verità ciò che dia nostra fortuna di sentela di e parla senza difficoltà alcuna, ad idea oltre all'emissione, Saveria di un puntellone. Aspettiamo, dimo alla prossima, quando è nell'occasione, trova tutta la nostra stima per ammaestrare l'emissione. L'accogliamo con simpatia, fa divertita, diava mia. Ecco.
0: Grazie. C'è un tecnico che mi dice mica bianchi. No, ringraziabio di parlare.
1: No, sono parole semplici che sono.
0: No, sono belle parole.
1: E come tutti i nostri amici la nuette per la Naï, a noi ce che ci va a viaggiare, di Isabel che avevamo essimo assicurati. Chi c'è Giancarlo, di sicuro, ma Giancarlo quando è lo Saribose, quando è più ad altro, sappiamo chi possiamo contare tanto a voi e altri, sicuro. Paolo e tutti quelli che sono venuti, chi vengono e chi si sono veramente via da questa missione e chi a noi ci aiutano assai perché siamo assicurati, ripeto, siamo assicurati di voi trovare un qualche sia in faccia chi parla con noi, sa parlare, sa veramente ammaestrare le missioni. E questa è una bella affare.
0: A ringraziabio Filippo, a ringraziabio assai, a ringrazia torno a orta a tutti quelli che chiamano a voi, a tutti quelli che chiamano e anche quelli come la giuetta di un modesto che chiamano mica e che per un momento non hanno anche chiamato.
1: Stanno assente, più siamo sicuri che piano piano andavene.
0: Piano piano andavene, o Filippo vi ringrazio assai, babraccio, passate buone vacanze in dei boi.
1: Appena i riposi e poi a presto.
0: Ecco, a presto Filippo, babraccio, a presto, ringraziavi, buona giornata. E ieri Filippo con noi, e parlavamo di noi di lingua, ognuno ha la sua relazione con la lingua, ognuno fa come lo può, come lo sa, come lo vuole, dunque l'emissione è una broa, di un fatto che la lingua on appartient à Nîmes, à lingua. Ci appartiene a tutti. E continuiamo in musica con Via du Montese e Tomaggio.

omaggio via do Montese nanta frequenza mora cari amici, so trovare in un quartier moment e continuiamo qua appena in musica aspettando e l'ultima per me oggi è dunque aspetto cari amici il numero ugunici di 04 95 30 ui 20 ui e sistema sante a Vela Bianca a Rapa.

0: condurre la mia testuria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.
1: Abela Yanka, Rapa, Nanta, RTFM e Amado è con noi. Salute, Oama.
2: Salute, Osavi, e saluto a tutti quelli che sono passati. Eccoci.
1: Come va oggi?
2: Sempre così, ho preso le gambe.
1: Ah, bon, vabbè, allora.
2: Eccoci. A sabia che a forse sto cigano qualcosa è a nascere.
1: A sabia di voi, Amado. Oama, a sabia di.
2: Hai detto di un donna all'astro qualcosa la esce.
1: Ecco, primo.
2: è così che lo giuro a principiare.
1: E io è bene.
2: Oui. Allora, so di un te diretto in cuore e ho steso un te barulle, a rendare il tuo onore in bere mi cambulle, ma non so manco stonato che un gusto con voi è nato. Eccoci.
1: Ringraziabbi. No, era importante per me di scrivervi a tutti e anche bell'emissione, scrivere qualcosa.
2: Ci ha fatto assai piacere.
1: Per me è stato è sempre un piacere di parlare con voi tutti. E c'è qualcosa di particolare che ti dà Ostra, tu l'hai detto.
2: Si sente che c'è la sensibilità.
1: Yeah. Assai.
2: Ed è così che la nasce la poesia.
1: È vero. Ma avere in francese una boeria mica va.
2: Oui, che la poesia va.
1: Uso, se vuole, non mi viene mica di stessa maniera.
2: No, ma ci l'insiste,
1: poi
2: sai da
1: ragione.
2: Noi ci l'andate. Io quando ho principiato a scrivere, era un continente. A mia moglie, un po' amica va di battello né avion, era incinta, e ho avuto a passare una stadina in continente e sta fare mi travagliava, ha detto ma c'era un radello di un buono che scrivia. Ha detto sarà possibile con ognuno mica a scrivere qualcosa, e io ho principiato a scrivere qualcosa così, e quando sono portato in corso sono andato a Vincent Orsini. Pensavo sì, era quello che ha scritto a Vaccavolo Vestiese, fantastico. E sono andato a scrivere qualcosa, ma mi faceva so che vai descritto, ha detto non è mica male, ha detto ma non ci sono mica i bi. Non c'è mica i bi, ma hai detto io i bi mi ne ho ben mettiato. Non sappiamo cosa che dirono. E lui mi spiegava, ce la fa così, ce la fa quella. E sono portato qualche tempo dopo, vabbè, ho detto boh, c'è un cambiamento terribile, e vai come ho principiato.
1: E non avete mai arrestato? Dopo,
2: no,
1: era
2: dopo l'annata 70 non ho più chiedato. Dopo c'è la passione. E poi scrive quando voi siete occupati qualcosa, e poi dopo c'è anche quelli che vi mandano a scrivere, no?
1: Sicuro, scrivi dei bellastri.
2: Dopo mi si pare che quando vi mandano di scrivere ci mettete anche più volontà. Dico, c'è un'idea a fare qualcosa, c'è qualcosa.
1: Come una missione appena, se lo dire una missione.
2: A voi vi prego di continuare.
1: Ringraziamo Bio Ama. Ci siete per qualcosa?
2: Mi chiama a farci sente so che va del principiato.
1: E con piacere, ma in tutti i casi va a braccio.
2: Lui
1: ritorna a Gotte, il chef, il capitano, Giancarlo Marsili, e dunque ci ritroviamo.
2: Perché è passato che lui riunisse dopo San Bertoli.
1: No, mi pare che lui è di ritorno. Ah no, sarà poi Arthur Solinas, avete ragione, scusate. Sarà poi Arthur Solinas, lui. Avete ragione.
2: Perché San Bertoli è 24, spesso è lui in San Bertoli.
1: Voi sapete meglio che me, ma ecco. Ci stiamo sentendo una piccola canzone, non so di Ridruabi, una vede, una scuola, a scuola i gonti di Natale Luciani.

0: RCFM.
1: C'est l'été.
2: Sa momenti tre ore non ta vreguenza amor e sempre d'un po' di diamaci chi si monsa messina tre ore e mezzo poi di diamare o gunisci di un numero vamo 0495 30 ui 20 ui 20 ui intanto appena in musica qua vola e astella non ta RCFM.

0: A vol a acheté la Delfina nanta RTFM et c'est Gabi Kounoy. Salut Gabi.
1: Salut Gabi.
0: Alors, comment va-t-il Gabi?
1: Un peu vous et moi et
0: bon, baba.
1: Alors, félicitations les baos, les baos, les bouchers.
0: Ringrazia Gabi.
1: Que ce sont bosse montagnole. Noce, sporvola le canille. Non so mica un poeta, non so mica una poesia, ma siete una persona di sapienze, o gusto, siete un puntello, continuate così. E posso via Giancarlo quando lo ritorna che a casa di De Augusto c'è due puntelli, ci si deve e Paolo, a casa un cascherà.
0: Ah, ringrazio Abio Gabi. E ci si de oi e tutti l'astri, e questo è importante. La Udidor fa un gran pa l'emissione e permette a Nadastri d'imparare au gorso, ciò che oggi è nato.
1: C'è che mi ha fatto un miscio. Poi da salutare tutti quelli che sono passati, quelli che hanno avanti, quelli che stanno assenti. E poi lui a Filippo che ci ha dato un fatto di Ogan e di Osoamo. E voglio contare un fatto, io capo di un cane di un uovone, di un uovo di un uovo.
0: Ecco.
1: Babbo, magone, andare a giornata, che è giornata della maestra di muro, a buona ha fatto la strada da uva, che non era mica come uva, la strada era in terra.
0: E sicuro.
1: E da uva lì la bustana era tutta pedrata. In giornata. Ha fatto le montagne, ha fatto i lavandogli, ha fatto fatte, boh, questo è un fatto. E Babbone se n'è andato e si è spento nel 1955. E io un cane sempre quello, ha preso la rinata. E quando è morto Babbo, un cane era davanti a portare a casa, andando, e abbagliamo, amico, non abbagliano male, abbagliamo molto. Ha inteso col pallone se ne era andato. E Babbo l'ha fatto un cantino, che gli ho incominciato a niente. Una domanda io dell'intero, sapete che non riuscite a andare un mezzo. Allora Babbo ne sta andando, ma a me sta lì facendo che ho commento in cese, ho camposante qua su di noi, e ho commento.
0: Sicuro.
1: E ho voltano. Ho camposanto. Ma il cane era già sul cantino.
0: D'accordo.
1: Ho camposanto ho un momento. E dopo si sono giunti a casa, la sera, le fare, andare a mangiare un cane. Allora, se quando mi ha aperto, ha aperto la porta della cantina, gli obiettivi, è soltissimo. A me si trovava, non ce l'ha mica. E che non ti ha mangiato. A se si trovava, non mi ha mangiato. Tu quante mesi sono via due cane. Quando male di nuovo a mezzogiorno e un cane tanta domba io ho lo spado qua su tanta domba con tanto non mi ha visto nelle lanterate venite e queste sono i stalietti mi sono trovi qua per mamma e camanuetta.
0: E dunque Ugan era isciuto di Agantina e era andato sino a Domba e...
1: Sì, non ho tanto tempo, anche con la senza sapere dove c'era.
0: Ce la fa la Guantunque, straordinario.
1: Questo è un fatto che pure va sempre qua, non sempre fa.
0: È impressionante, impressionante, una storia magnifica e assai forte, e chi di abro a una volta e più chi gagni, soprattutto un corsi gagni.
1: E
0: come dicono i francesi, più je connais les hommes, più j'aime mon chien. Ecco, Gabi, ringraziamo in tutti i casi per questa bella storia, è magnifica.
1: Continuo perché lui non ci sarà più mica, perché lui ne so che la fa bastia per farla medicare.
0: D'accordo.
1: Non ci sarà più mica, ma vorrà più forte.
0: E io babbraccio in noi, Gabi, babbraccio bigo a presto e scialate.
1: E a presto ci sentiremo da una volta.
0: Sicuramente. Vi ringrazio assai, Gabi, e babbraccio. A presto. A beggio, Gabi, a beggio. Maddalena è con noi. Saluto, Maddalena.
2: Salute, Osavi. Come volete va? E ha detto non c'è mai ragione mica, ma oggi possiamo obbligati a chiamare con tutto ciò che voi avete detto. Oh, Fiori. Andiamo fermati.
0: Era obbligato, Maddalena, oggi
2: ah,
0: allora.
2: Non lo so, ma
0: no, mi vedi assai
2: dietro. Veramente, ancora. Allora, hai detto la gioia, ma sono obbligata a dire le parole. Perché uno fa scrivere all'altro.
0: Ecco, fammi scrivere uno all'altro.
2: Allora, mi dicevo così, corta corta. Cara Saveria, ma mi permetto, Osavi, per una volta, non si fa mica in pubblico, ma ti posso dire tu,
0: Io ho detto, hai inteso, ma lei ha inteso, ha detto di tu, do ciò che ha scritto.
2: Hai inteso.
0: E anche a voi, a tutto il mondo, a te. Un po' amica va
2: è un segno di affezione. Allora, cara Saveria, ti ha già lasciato Zidella di già sveglia e attente, bugetta, dolce, orivella e mi si ferma d'amante. Ti ritrovo, donna fatta, tanta poesia piatta. Poesia che scoprimo, ho avuto tanta emozione, ste parole che sentimo, so di cuore di passione. E tutti, ti ringraziamo e a presto, ti aspettiamo.
0: Ringraziavo, Maddalena, ringraziavo assai che bene ma role. No, mi pare importante di scrivere qualcosa, ha giusto approccio di scrivere, e come ha detto Amado, ci la principi un giorno, no?
2: Un momento l'altro, ci vuole un passo.
0: Allora,
2: la storia di Gan è così bella, hai inteso quella di...
0: Di Gabi.
2: Di Gabi, Allora, signore, no, ma questo mi sto andando a capire oggi,
0: E quanto che impressionante,
2: E poi c'è, non ho mica capito, ma quanto a me c'era una trotta, era lontano da sua cantina.
0: Per questo, come è possibile?
2: Come asante, no? Asante. Allora, qui, qualche anno fa, quando ero morto, in lama, perché mio marito è di lama, Bastiani, e quando ero morto, un anziano mere di lama, che era maritato con la cugina Gernale, mio marito. E aveva sempre usato carne con lui, sempre. E dopo era cascato, si può dire che c'era un carne che lo portava. Perché l'aveva sempre così liato, e corriva un carne davanti, e lo arrivo. E dopo era cascato malato, aveva avuto un genere d'Alzheimer. E sortiva sempre con carne. Infatti che quando è morto, questa è la prima volta che aveva qua, ha messa un carne in chiesa. Un acquidato a
0: Obe e a Gascia.
2: Aiei in chiesa. E dopo ha seguitato, manco una baglia, non da tranquillo, chinato, e ha seguitato Zino a Camposanto.
0: Sono affari con tu che è straordinario, di bere animali così. Bella storia, no? Bro, e Ghi, e Gagni, so quantunque. Compagni, ma hai capito,
2: Bon, Awa parlava del suo. Quello che dice a Rimane, ma i Gagni, i Gorsi, i Gagni, così. Awa, dice a quello, agli annegri sciapane aveva la piura. Ma c'è di tutto, ancora di qui, ancora qui. Ci sono con suoi mica rari, lui Gagna, non mica vera.
0: Sicuro.
2: Sono state sempre viori,
0: No, vedere Giorgi, no, Gigi a Mughi.
2: Se un po' non cacciate gli amici veri,
0: i menano, sicuro.
2: Ma ecco, ci sono che lampano per queste zene, non c'è trovate più.
0: A vedere Giorgi, la Maddalena, e Berido.
2: Hai un teso, voglio letto, non so più, mi pare una bella storia di Nanta. I versi di Gagna, sono mica tipo seguitati, e lui chiama, ma va contro me, deve essere qua su in Gagna, un po' più, poi mica chiama Stefano. E io ho letto un affare di Gianni Giusumire, che un padrone è stato obbligato a dare l'occa a Bandel, perché non aveva più solo Gorf, non si sortiva più, e per mandarlo in Italia, per fare così, per fare i salami. Ma io pensavo che non era mica vera qui. Ma allora, dunque, se era stata vera che li mandavano in Italia per fare i salami, qui Puis, en nous emprévato grec, il y avait le saucisson d'âne, on n'est mica avec.
0: N'est mica avec, alors.
2: In Corsica, on ne va genou mica. Questa è stata etta detta d'orda, ma che li mandavano qua là, in Italia, per fare, questa allora mi, è qualcosa che mi introna.
0: Ma c'è di gay, eh? Si capisce, eh?
2: Ma dopo, allora, la storia è bella, perché dopo, a me stuvarte uso zoomere, zoomere roncava, perché c'era parecchi zoomere, a vina che ta moglie, a pia da vittura, ma ricordo, ha detto quella ronda, e la ronda, fa un pezzo di lui, e falava a frombo a tutto, è giunto a bordo, prima che l'imbarchetti va mio. E ha detto a Oedipo, perché l'ha dato 20.000 franchi all'epoca, quello per e ha detto, allez, non, no, dammi un bisogno, no, non lo posso più, da, a una barca, ha detto, ti ne ho 50.000, ha detto,
0: è arrabbiato Zomire,
2: mi sono arrabbiato Zomire. Poi amica.
0: Che bella storia, quantunque. Una vine. Meglio quantunque che ciò che aspettavo a Stubo e Rosumi.
2: Per finire, hai ragione quando tu dici quelli che volano come due galere. Se lo demo a memoria, che le muoiono solo benissimo.
0: Penso che sia un esempio tremendo.
2: Oggi c'è un altro che prima chiamava di Aosta, non chiama più tanto, Jean-Luc Luciani, che è professore di filosofia, è sempre stato un continente. È giunto un Bastia, ha imparato corso.
0: È vero.
2: A 27 anni, ha improvvisato.
0: È un esempio in oggi, di stessa.
2: Allora, sicura che l'ha imparato Giulio, non l'ha fatto, ma un facendo. Allora, siete obbligati di passare per la scuola. C'è stato questa rompidura, ma dopo un bel giorno, rombo, diventerà forse naturale. Ecco, è ciò che non aspettiamo.
0: Sono da consento con voi, Madale, con te.
2: Allora,
0: Madale, ti abbraccio, ti guardo a presto, e mi ha fatto piacere.
3: Salute a tutti i nostri amici e mi voglio associare a tutte e loro le vittime se state fatte non da queste persone per cominciare felicitazioni per queste parole e un ringrazio per queste parole e poi ad arrivato una sadoca femminile che manca per l'emissione cioè riconosce e più in più con gente a questa maestria di a questa di questo lavoro di questa funzione e poi soprattutto uscendo nostrale e a maestria che risulta di questa personalità
0: Ringraziabbia in tutti i casi era udito sincero e vi ringrazio tutti di cuore perché chi si deve veramente una famiglia la dia così un po' fa corta
3: va bene vi ringraziamo e poi giustamente hai parlato di un coso di ad hoc femminile all'emissione ha giurito una piccola traduzione che ha fatto una poesia di Paul Verlaine qui dit mon rêve familier, ça veut dire, je fais souvent ce rêve étrange.
0: Étrange et pénétrant, agonos.
3: Là, il y a déjà à peine un hommage à Ouna.
0: A ringraziabi et bisto à sante.
3: Allora, faccio spesso questo sogno strano e profondo di una sconosciuta che mi dà negaro un'emica di stessa ogni volta. Manco tutto fatto nascia, mi dane e mi capisce. Posto che mi capisce, il mio cuore è c'allugente per ella sola, o in me, piante esso un cabatoio. Per ella sola, e usuai di urime di un mio fronte sbiadito, e la sola ubo rinfrisca in queso lacrime. E bruna, bionda o gabirossa, un naso. Uso nome, ma vengo che è dolce e cantarino, come quello di Lamadi, che ha vita esilava, il suo sguardo si assomiglia a quello di Estantare e poi la sua voce lontana chiede seria a l'intracciatura di voce care chi si tace. Eccoci.
0: Oh, magnifica.
3: Oh, magnifica,
0: no, ma ieri mi ha ride la già ritorna, ma in corso, un'amica di stesso. Anche di più, come e anche di più, non so mica come spiegarla, non ho mica parole per dire, ma mi va a dire sempre qualcosa di sente a poesia in corso, per dire che Rida ha già studiato e ha liderato in Parigi.
3: L'intesa subito.
0: E dunque, e il genere, a poesia, mi piace a tanto, per dire Rida ha capito a poesia, a studiare la veramente, non mi è mai piaciuto preferire i romanzi o testi così, e di più in più, e mi piace a poesia e in corso soprattutto, perché chi trova che giustamente in corso ha un affare in più, qualcosa in più.
3: Ma che un affare, io non ho studiato letteratura, ma a poesia... fuori di quelli che abbiamo imparato appena quando era nelle scuole,
0: ma un leggete mica poesia così.
3: Non mi sono mai interessato troppo alla poesia, e solo poi una decina anni poi che sono ritirato che mi sono interessato alla poesia, e vedo che così a tutto il mondo di valla, perché
0: c'è qualcosa,
3: impara assai, aiuta, è una specie di terapia, per me è stata una terapia, e poi hai scritto un corso, hai scritto anche un francese, non pensavo più di ogni scherzo che hai scritto, attenzione, siamo lontani di un capio per
0: no, ma c'ho la lampassi come la diceva Dario.
3: Ma sapete, non sapevo mica che esistia una terapia di scrittura.
0: Esiste, per sorte ciò che ne abbiamo in cuore, delle drippe e tutto ciò che ci va, ci può essere male, ma c'è la sorte, non ha voglia.
3: Come dicono i cosi, i psichiatri, i psicologi, metti i malani e parole non te i malani.
0: Le mots sur les mots.
4: Salute a te, amo Giulia, come stai?
0: Babà, e tu come sei?
4: Oggi mi ha giubilato tutta quella che ho falato e mi ha giunta ai carni. E dopo una giunta mi sono diventata una giunta in civile missione. Ma gente la giusta sera.
0: No, è sicuro. Una
4: amica che ci ha chiesto, non sai chi.
0: Ha ringraziato, Gadali, mi va giubilare. Mi
4: va giubilare. Che sei tenuto a porta aperta alle missioni con un nome speciale, non mi ha giunta in più.
0: Ah, ringraziato.
4: Per te. Perché non mi sono intesa di leggere una poesia che ho fatto un giorno con il San Sergio.
0: Ci sto a sento, Gadali, ci stiamo tutti a sento.
4: Fingiamo stadino un paese. Passata la mia invernata è giunta la stagione, in cui una bella giornata ha già cambiato regione, ne sono giunta al paese per passarci qualche mese. Ha già pulito la casa, nell'uranaggio in cantina, in l'orto ha già muzzato l'erba con quella bella valgina e poi ha già posto qualcosa sperando la colta preziosa. Si sono aperti i portelli a ogni casa vicina, con i vecchi e i zitelli, sono giunti i cittadini, a quale non so più a l'udesco, ognuno cerca lo fresco. Ma sono tutti strapazzati di a vita cittadina. Se tu sei giunta ribusati, accetta la nostra stadina, che qui ci conta lui allo, ci discede ogni mattina. Per saziare il nostro cuore sono ancora le campone, non solo per indicare l'ore, ma hanno anche un segno cristiano, un ciocchetto, ma ne sera per salutare il Signore. Ugon di vicino è un vero verdione, quando tu passi vicino, e quando lui va su un fortone, ma se Ugon ha abbagliato, non è mica scrianzato. Usumere di Mertino è sempre a bocca aperta, con casembra cabarito e un sio la città, dice chi peggia su meri o quelli che un po' non ronca. Ecco perché.
0: A ringraziarci, Ugadali, che bello.
4: Allora continui a fare ciò che tu fai, tutto cuore. E per la fare arriverai con Deran Lue.
0: A ringraziarci, Ugadali. Mi gumo e assai, ti abbraccio. E spero a presto. Spero anche io, spero anche io. A scontrarci per tuo odio, ok? Ti abbraccio, Ugadali, a ringraziarci. A beggi, sciala di là. Ringraziati. Angelo è con noi. Salute, Angelo.
5: Salute a tutti, a Antone e a Catalina che sono passati. Bon. Oggi tu e Barone ti usano e dopo aiuto una poesia per chi parla di un sogno.
0: Bon. D'accordo.
5: Che quasi sempre dopo un bello pranzo che lo si comincia a cascare di sonno. Boh. Si può dire rossi, si comincia a bocchi penzulare.
0: Bocchi penzulare.
5: Boh, o a penciulare, se volete. Boh. Dopo c'è di nuovo l'espressione a luppigarsi, magari bene da luppio o piombe, lasciamo ora. Boh. e quando mi orme, si può accadere di surnacca o di ronfiare. C'è l'espressione surnacca come un beccio marino. Un beccio marino è le foppe. C'erano dei tempi, questi animali, i becci marini. E allora dicono che ce ne sarebbe qualche uno che rivendano così, queste coste, non so mica verso Porto Vecchio, questi luoghi. Giugneranno quando i turisti se ne vanno, sicuro.
0: Sicuro.
5: Quando sarà appena di piazza, perché
0: appena meno in mondo.
5: Allora sì, Genu dorme come un ceppo, dorme come un saccone, dorme come un cioccio, dorme come la zucca o come un vitello pieno di volostra. Allora a chi dopo si sa che a chi ha i pensieri on dorme à notte. Alors, si je sveglio là.
0: Sveglio là. Sta a rite, donc.
5: Dopo si sa che il sonno di una funzione essenziale per campare. Allora, dicono che siamo stati 12 giorni senza orme, ho buon comore. Che a Cavino, quando c'era l'era, tenevano i prigionieri o l'avevano mica orme, morivano quasi di sonno. E sarebbe quando avevamo orme, con grandemmo, con grishimmo, a me Gina che dice questo. Dopo, e qual è che un gli piace di rammentarsi di stivelli ricordi quando gli incollo a mammona o a bone o a mammona ci annannavano o ci azzicavano e addormentarci, erano le più belle stonde, mi pare. Allora va una poesia, Bastia addormentata. Sono mica siete in Bastia.
0: E un campo Bastia.
5: Allora siete mica addormentata. Allora vi posso.
0: Mi sto a sentire, Angelo.
5: Poesia di Antò Giacomo Costa, ma sarà quasi un secolo fa, l'annata del 1900. Sotto il mare e sotto le stelle, chi in deu gelo vegiano. Bastia dorme come alluppiato e versione giose e lumi spenti. E come una mamma, un mare la ciega e liganta la reccia. Fa la nanna moviola, domattina verrà giorno, domattina con piacere. Biderà i zappaglioli andassi nel travaglio. In paura o in suerta mi derai in anto porto i cammalli belli forzuti pigliassi nanta uspino gasce e sacchi banzarudi e poi arriveranno i scherpari ben disposti arrivate esulette ficcassi due stacchette e poi ο Ancalaro e ο Banatero i verrà i risullù di cominciare a urna e filina e finilla alla tracciata. Fa la nanna movigliola finché le luci noi stelle, e da mattina quando chiù sole tutto grosso sur terra di un mare, per tirarsi non tuo vigno, tanto allora t'alzerai, aprirai le tue finestre, falerai in cherugio, e ti canterai dopo quella di un sonno, a canzone di un travaglio. Fa la nanna moviola, tu mattina verrà giorno, fresca e ben rivigorita, ti metterai a cuore e farai come sempre i tuoi affari onesti e chiari. E così a moviola, sempre allegra, ingranderai quei signori mercanti che apriranno i suoi magazzini per i clienti paesani. I cittadini. Allora, Bigo, ah, Bruce, ma è da sicuro, vi ringrazio per questa bella settimana, è stata una gamba.
0: Ah, boia, ringrazio abbia assai, Juan, è sempre un piacere, disentevi e disperte con voi. A ringrazio abbia assai. A presto, Angelo, a Bruce. E ci dice, Pugu, noi, salute, Oise.
6: Buongiorno, Saviglia, beh, io le teniamo che lascia parte con te di buongiorno e ringraziabile.
0: Ringraziabile, ringraziabile.
6: I nostri paludi di cominciamento di missioni, settimana non è un mica troppo, non è un mica chiamato, ma stava assente. E gli ho detto, buon, quantunque, buh, non so di parte, ci va di dire.
0: Ringraziabile.
6: Buona seguita. E, beh, sì, no, buon, in qua giovinita come su come credo che dici a chi dorme un piglia a pesce, yeah. Stavo chiamando un po' tanto. Allora tutti i poesie che devono fatti, un incanto, ciò che volete di noi. Allora cosa ha fatto Verlaine? La prossima volta proverai a traduce qui da lì.
0: Ha fatto una bella traduzione, un bel poema.
6: Yeah. No, io sono mica troppo buono, ma fa certe volte faccio
0: ma, no, ma direi che è cosa o più importante di via di droit che cosa di faceva di scrivere, di stare assente, di leggere poesia o letteratura, le idee.
6: Quando certe volte vado a scrivere,
0: faceva.
6: La prossima volta gli ho detto che la gesta vita poi sarà tra luce mignona non va a la cosa.
0: Ah, ecco, perché mica?
6: Orificio,
0: ma buedeva o Ise.
6: Ah, grazie a me.
0: Bon, l'aspetto allora. Tutti i casi a ringraziare per la vostra diama e sempre un piacere e bigo a presto e sciala devi la Ise. Babraccio, a presto, a ringraziabi, a ringraziabi. Cari amici, ci resta 5 minuti, se quer che sia, vuole diama, 5 minuti, e ci stiamo a sentire una piccola canzone. Una canzone è l'Arcugi, che si diama, volerebbe un ultimo auditore, se lo vuole diama, può, ecco, l'Arcugi subito.

0: L'Arcuge, non ta frequenza mora. E Filippo è con noi, Filippo.
1: Vous avez presto, mi permetto di ruene, eh?
0: Oui, yeah, sicuro.
1: Giusto, beh, dopo rimbombare dante storie di Maddalena e di Gabi, non t'hai grande, perché sono appassionato di grande anche io.
0: Yeah.
1: E due piccole storiette corte.
0: Sicuro.
1: Allora, storie che si sono accadute.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora, questa, a prima di essere passata a Bergoè, dirà un zio di mammone, dunque di Micaeli, e lui no, è un cane vido, seguitava dappertutto, dirà sempre in cugano, un cane che sempre è cunello, e disgraziatamente un giorno sul zio, Siudoni, se ne è andato, si è morto. E Ugano i primi giorni dirà malogroso, cercava, girava, si è là e si è là, e poi due giorni dopo, tre giorni dopo, hanno cercato un cane, l'hanno mica trovato e cerca il compagno dell'andau con il vagone, si è là. L'hanno trovato, non è andato, ma morto, si era lasciato morire di fame. Allora, questa è la prima. La seconda storia, allora questa mi è accaduta a me. Vivo, sono appassionato di grano, un mogane, allora c'è più, non fa. Allora, diciamo, è uno di qui in paese, penterà a babbo, E un grano non era mai venuto in paese, Oggi mi vedo appena lontano un paese, ma si vede, c'è una vista che passa, chi va oggi mi vedo. E a mano l'intera è stato fatto, babbo interato tutto. L'indomani con quei miei parenti, ma la famiglia qui, parlavamo tutto un corpo, ma Ugane, dove è Ugane? Cerco Ugane. E poi, falendo appena più lontano nel mio paese, così, vediamo che abbiamo visto Ugane, ma allora a tutta passata, è entrato nel cimitero, non c'era mai passato, è entrato nel cimitero, a tua domba e si è calato in un'altra butta.
0: Voilà.
1: Capisco che abbia a Maddalena, perché sono storie veramente campate, un cane subire le muette già l'altro giorno, sono veramente animali di soffite attaccati, veramente faccio qualcosa di parlare così.
0: Sono storie che provano, sono pro, tu chi è questo animale è proprio speciale per l'uomo e anche di più della società corsa come noi diciamo.
1: È bene.
0: Ringraziami per queste storie, Filippo. Sono belle storie.
1: Ringraziamo da voi di avermi inviato giusto e vi saluto un'altra volta.
0: Abbraccio, a presto, Filippo.
1: A presto,
0: shalad, evidà. Ecco, Filippo era l'ultimo auditor. Cari amici, ora per me di Abegi. Dunque, Abegi sono stata felice, disperte tutti questi momenti con voi, auditor. Di Idea Ostra e famiglia, dunque di Idea Ostra, abbraccio, vi ringrazio, vi guardo presto e per un momento io sto con voi, sino a 5 ore, state bene con noi.
2: Salute, ci ritroviamo sabato e domenica da un'ora a mezz'ora. Piemo d'ampo di falor, tu d'occuparsi di vostre piante con Letizia Agostini, la nostra specialista che risponde alle vostre domande. A domenica, fate piacere a quelli che botteni de gar o con le vostre scelte musicali. Le dédicaces du dimanche, 9h midi, offrez une chanson à ceux que vous aimez. On est bien le week-end aussi sur RCFM.
3: En voiture, au bureau, dans le jardin.

0: Cardin, The Way We Touch sur RCFM. Et c'est au cœur du rucher de Christophe Ciccoldi que nous nous trouvons depuis lundi avec Evelyne Fontana à Balle di Gampolor. Attention, séquence bourdonnement.
1: Sono questi qui i problemi alla Scioli. Ah, ma non dico non andiamo mica da Alessio. De volte ci vengono già qua. Ti barre che non ce ne mica. Non fai di mica abbastanza veri. Non è tutto in casa, beh. D'avere il tagliago che la disiportata in casa ben nuda. Ah. Dunque, hanno cominciato a ciò e qui. Ma c'è non da chi corre qui, eh. Non ha entrato appena secondo il tempo.

0: Bo što Bog, ne? O più di chi certe volte qui è vomigole suo parente con l'abbe, dunque scendone. De volte è guarzo, che entra in una tenuta, l'abbe non entra mica, ma guarzo è tipo fraia per un quarto d'ora, là.
1: On
0: s'arrête d'amico, hein. Moi j'ai dit, de volte ti faci pizzicare più dai vomigole che dall'abbe. Ah, dunque qui, il y a una gare.

0: E anche la configurazione di luoghi, di lernaggi, è veramente cambiata, eh? Quando ho principiato. Quando ho cominciato a bene a aiutare Babu, si buia mettere un lernaggio in pieno sole, in pieno sud, manco un arbo, erano più contenti. Allora, se tu metti appena un fresco, anche girato a nord-ovest, i luoghi appena più all'apposto, e beh, sono mica scontenti, eh?
1: Ma ciò che è interessante è che stai con Odoabo un sguardo di più di 60 anni. Eh? 60 anni di lavoro, dunque di l'occasione di vedere come l'ha cambiato il mestiere e l'evoluzione.
0: Allora, l'evoluzione del suo mestiere è che dopo di noi, di Albertina che l'ha fatto un fratello, e che di oggi, perché chi, tutte queste pratiche, diremo di mettere l'isolante, di cambiare appena il materiale per fare il volume, di disporre l'ernaggio in una nostra maniera, tutte queste cose qui che quando ha cominciato l'uomo non si poneva la questione.
2: Poi questa assente, questa emissione in ribe domenica a 3 ore continuiamo in musica, cari amici, con il gruppo Alagna e Strage l'Isolaccio.

0: Do Marco Biancarelli, oggi parliamo dell'effetto Isère, il tema santé.
1: Buongiorno a tutti. Vi vorrei parlare quest'oggi di un fatto scientifico maggiore. Chi è sul famoso effetto Isère? Attento bene che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto dell'effetto Isère. A chi giovi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito? Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo non da un altro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questa lo si conta a fare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un altro pianeta riceve a luce di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come il diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manca un poco di pomi si può dare a piantare. Te, figlioletti, nanta luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Allora sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto Marè, giusto un soppo.

Rami Getampu Bermed, Ila Chabi, Bila Fugo, Valérie, Franceschetti, qui sarà con voi, Sina Settore, Aringraziabi, de se sta di gunoi, fa de gazu, Shala de la Babraccio.